quello che cantavano si metteva in testa, si metteva in piaia. E quando tutti i gaettetti che arrivavano, i carriole che arrivano, si contavano bene, che si contava fino a 22.